0: Rock Radio's Top 10 on 104.7 Rock Radio. Number 5.
1: Rock Radio Top 10, sotiri Giorgio Vaccaro, Spanea, Metilleristeria.gr, sono Credio Michel, sus 104,7. Sta ancora con il caffè d'acqua, ma Sabrio.